l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi sen censuro, i ferma so culo mi che leva spri. E da vaghino, inter la cruro.

autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti del giusto spenso. E la cui reio della pensione, in exigias revoi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semoi farà smiraggio, c'è il feio

Già sfumo al mio amico che gestiona, mentre blocco da desiro, di la svango i viro, crack fendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra vedita su una tenda, che è sta sferno, c'è caputo, c'è morti sferno.

orizzonte, c'è resti sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino, li porta scafano che da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi sen censuro, i ferma so culo in che ne va spri, e da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparan la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti de giusto spenso. E la cui rei della pensione, mi exiges rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiracolo, che

vivo che gesta nato, niente blocco da desiro, della svango i viro crack pendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra pedita se mu attendas, che è sta sferno, non si caputo, c'è morti sferno.

l'orizzonte, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, anche da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i per maso culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la crura.

mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti de più sospenso. E la cui reio della pensione mi exiges rei voi che ornono e la matena sta spettacolo che a ti mi sei mi farà smiracolo. Ciao, fai

l'uomo dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mira sesti di più spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà sfirare,

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon.